0: padre Abbo. Tirabo era.
1: Tirabo era.
0: Tirabo era. Tirabo era. Tirabo era. Tirabo era. Tirabo era. Tirabo era. Tirabo era. Tirabo era. Tirabo era. Tirabo era. Tirabo era. Tirabo era. Tirabo era. Tirabo era. Tirabo era. Tirabo era. Tirabo era. Tirabo era. Tirabo era. Tirabo era. Tirabo era. Tirabo era. Tirabo era. Tirabo era. Tirabo era. Tirabo era. Tirabo era. Tirabo era. Tirabo era. Tirabo era. Tirabo era. Tirabo era. Tirabo era. Tirabo era. Tirabo era. Tirabo era. Tirabo era. Tirabo era. Tirabo era. Tirabo era. Tirabo era. Tirabo era. Tirabo era. Tirabo era. Tirabo era. Tirabo era. Tirabo era. Tirabo era. Tirabo era. Tirabo era. Tirabo era. Tirabo era. Tirabo era. Tirabo era.